sing and tso. Tan dan bu tsu sen xin bie le zen di ni, pyeong jong long jin yan jin le kong, pyeo ge long jin ki chou di ji zen le zen, ji ze ga zu chou di xi di ji. Nga le zen zu gen xu ken, bim zhou a yin. Ti ling ki ji ze ga zu chou di xi bie le zen di nang, nan bu tso, chen sim ta zhe we sung xia ka ji, yam ji xu xin yu.